0: quei pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo, un sorriso disegnato.

caffè, seduto a carte 48, e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per matto, ma io ricordo.

piace, o forse no, non so se t'amo oppure no, forse col tempo t'amerò, non so che dirti. Così vedrà, così vedrò. L'unica regola è non dire mai, mai, mai, mai, mai la verità.